0: mandate pure, o miei cari, i voti che vi anima sul labbro un affetto sincero e che sapranno impetrare dal cielo il pronto ritorno di Milord, saranno per suo cuore grati.
1: Ma è poi vera la voce che, chiamato egli da Milord Duca zio alla corte di Londra, fosse obbligato a trattenervisi per qualche tempo?
0: Non è possibile. Ama troppo la sua Nellì. Se fu per costargli la vita, la impreveduta perdita di lei, ora che un nome amico la rese a voti suoi, saprà egli troncare ogni ostacolo che per poco potesse prolungargli il di lei sospirato possesso.
2: Ah, fortunata Nellì, o fosse al tuo uguale il destino di tutte quelle che ti somigliano nella sensibilità e nella costanza.
0: Oh, incauta! L'unica tua cura sia quella d'apprendere le tue lezioni e profittare delle amichevoli premure del tuo maestro Salvini.
2: Ah, il mio maestro!
0: Non più! Mi segui. Vado al fianco di Nellì. Essa oltremodo è agitata. Adelso non le scrive da qualche settimana.

0: non hai tu niente a dirmi? È ancora lì, ritirata nella sua solitudine?
1: Sempre. Durante l'assenza di Adelson non è uscita dal suo appartamento.
0: Questa ingrata nipote a me appartiene. I vincoli della natura mi dichiarano suo tutore. Invano Adelson ha procurato ottenerne del magistrato la tutela, dopo avermene fatto dichiarare indegno, perché esule. La fece una volta rapire e seppe sedurre il suo custode per tornare a Millord, profittando della mia assenza. Ma ora non fuggirà per la seconda volta.
1: Dal mio canto, oh signore!
0: Io voglio Nellì nelle mie mani in questo giorno medesimo! Esamina, studia i mezzi, onde io ci ottenga. Quando il sole è oltre il meriggio, fa ch'io qui ti rivegga. Addio.

casa, eccolo qua. C'è una lettera, uscia molla, mamma dice, otta sborza, non la voglio, tienetella, non la voglio, tienetella. Sei scellina, e a forza, oh bella, oh bella. Ma tu strilla, pier del fiato, forzilla, sta scopata.

che anime indiscrete vanno zucco dalle prete e non sanno che all'omunno da che il debito c'è stato sempre in mutta trionfata chi non paga chi non ha che me mettano in gaiola che me mettano in gaiola ma una piesta da campà che me mettano in gaiola ma una piesta da campà Movi dim, chi si strappa creditori miei vari e vari affari Movi dim, chi si strappa creditori miei vari e vari affari a cercarmi qui denaro ed io sempre non paga a cercarmi qui denaro ed io sempre non paga Movi dim, chi si strappa creditori miei vari

estracqua, creditori di che varia varia vari, ma vedemma chi si estracqua, creditori di che varia varia vari, a cercarla, qui denara, e io sempre non pagà.

se stacco a creditori nei vari a cercarmi voi danare, a Dio sempre non paga, a cercarmi voi danare, a Dio sempre non paga. Mo vi dimmi chi se stacco a creditori nei vari a cercarmi voi danare, a Dio sempre non paga, a cercarmi

che torna mi lordo patrone, gli conto i guai miei. Ma vecco pittore, e pa' fine dell'opera, chistem strascenato da romanzi a caco is, pave notaliano fedele a fianco sui. Mi lord che gli vo tanto bene, me paga come stesse co is, e a me frattanto tocca de perda capa co sto pazzo innamurato che se pace d'aria.

de spezzarla. Oibò, oibò, chi le sta nestrece. Oibò, le votane, le cancre, ed è schiaffone pacre, ed è schiaffone pacre, ne fan un complimento, nirrò,

0: chie, che te ci avessero mandato stamattina certe galantuomo amici miei per farmi passare un guaio.
1: Ah, l'avverso destino mi fece imbatter teco. Senza il tuo aiuto importuno, Salvini, no, no più non penerebbe a quest'ora. E quale astro maligno mi trascinò in Irlanda per rendermi colpevole e sventurato? Oh, milord, oh, per me non generoso, ma barbaro amico, a che rapirmi dalla patria ove allora il mio cuore, innocente in seno alla solitudine, gustava il dolce nettare di pace? Hai creduto colmarmi di benefizi, teco conducendomi ed assicurandomi qui una vita agiata e felice, e non sai che tu stesso hai così fomentata la tua e la mia sventura? Son già 10 giorni trascorsi, ed oso ancora trattenere in mano un foglio che Adelson mi ha inviato, perché lo recassi a Nelly.
0: Che stai imbrusoniando?
1: Vanne! Lasciami solo, mio perpetuo tormento! Chi vedo? Oh cielo! Nelly! Ah, si fugga! Capace io più non mi sento di contenermi al suo aspetto.
0: Biche carriere! Oh, ma s'accosta Nelly, madama, e a nepo.

0: come siete ingegnosa a fabbricarvi delle pene effimere e senza sostegno.
1: Ed essa insulta quella fortuna che sparge su di lei i più preziosi favori.
0: Milord, mio zio, è troppo memore del suo dovere.
2: E poi delle ricordanze troppo penose, mie care amiche, mi rendono quest'oggi più dell'usato agitata. Dimenticaste che in questo giorno or son 3 anni Adelson doveva essere mio sposo. Egli, con la sua famiglia riunita in questo castello, ci attendeva per celebrare sì felice unione. Noi partimmo. Io li vedo ancora. Si offrono tuttavia al mio sguardo quegli uomini mascherati. Gli iniqui mi strappano dalle vostre braccia. Oh Dio! Se pietoso alle mie lacrime non avesse aperta la mia prigione il commosso esecutore dei perfidi disegni del mio zio Strulei, io mai più avrei veduto l'oggetto dei voti miei.
1: E se il cielo ti trasse da quel periglio, il cielo istesso a coronar le tue brame invierà Milord nelle tue braccia.
2: Non ne sono persuasa. Il suo silenzio di più settimane è il testimonio della sua indifferenza.
1: Ma questo è troppo. Oh, quanto poco hai saputo conoscerlo finora.

0: Quindi l'amico di Milord si avanza frettoloso e dà un foglio tra le mani. Salvini, quel foglio, forse...
1: E il vostro cuore presago, o bella Nellì? Coraggio!
0: E Milord che mi scrive, oh gioia inaspettata, vi attesti la mia fiducia, la preghiera che a voi porgo di leggere ciò che scrive il mio sposo.
1: Amabile Nellì, stanca non è la sorte di opporsi ai nostri voti. Milord zio, che col suo pingue retaggio dovrà assicurarmi un'immensa fortuna, dimentico del nostro giurato impegno.
0: Oh, cielo!
1: E per mai più allontanarmi dalla corte, mi obbliga ad ogni costo ad impalmare la figlia di Lord Duca.
0: Oh, fulmine che mi annienta! Oh, traditore Adelson! Oh, eccesso maggior d'ogni perfidia!

fumata, una paraguante, modem mille, e che sia grossa, una cancere o pianta, a comincia già sia si mettano paraguante.

Tiene acá esta caramella que va a far le sputazzella. O corriere ci aveva detto che mi lord poveriello è volato come uccello per venirti ad abbracciare, è volato come uccello.

Gridere innocente, sciacquato, zella secca, staria per ravogliare la lecca con la becca, la mecca con la lecca, l'America e il Perù.

cosa che, anzi no, quantunque che, come in ciel la luna è gonfia di tumori assai benefici, così noi siamo tutti gravidi. Sì, signor, di sensi eroici, e vorrebbi, anzi, vorrebbimo 100 lingue per sopprimere quel fedele accesso interno.

0: sarebbe ritornato il mio nemico.
1: Ve lo dican questi segni festivi. Questo luogo non spira che allegrezza e piacere.
0: Spirerà tra poco desolazione ed affanno.
2: Ascolti.
1: Debbo istruirvi di una novità interessante. Ero poc'anzi per inoltrarmi nel più remoto boschetto di questo parco quando alcuni lamenti giunti al mio udito m'arrestano il passo e mi fanno tendere orecchio. Era Salvini che esclamava: «Ah, Nelly, io ti perdo e per sempre! Ah, no!»
2: Bravo! Salvini amante di Nelly? Sia egli dunque il ministro primiero dei miei progetti. Un foglio da me foggiato e che serbato v'è per ingannarne lì e calmarla quando l'avrei rapita, serva ora a rendermi soggetto Salvini.
1: Ma in quel modo pensate di...
2: Tutto è disposto.
0: È pronto un legno di pescatori e marinari compri da loro. Una vettura di posta celata nella foresta ci condurrà velocemente fino alla riva. Tu attaccherai fuoco alla casa bassa che è in fondo al parco per chiamarvi la compagnia. Fra le tenebre e la confusione io saprò scagliarmi a tempo per involar la mia preda. Salvini me ne somministrerà il mezzo.
1: Voi mi fate spavento!
3: Ah, Bonifacio! Salvini, ove si nasconde? Aderson è inconsolabile. Egli non sa trovar pace se non rivede l'amico. Oh, vado io in traccia di lui.
4: Oh, Bonifacio, hai tu trovato Salvini?
5: E so doi, nier no.
4: Ah, Salvini, non è il solo Adelson che ti chiede. E Fanny che non sa vivere da te lontana.
5: Oh, ma vica saienza, è scisa mi lord in persona. Isto monevo conto da me de o patrona. Manna scuon, per non me trovad inta qua imbroglia.
6: Ah no, amata Nelly, non posso essere tranquillo. Echeggiano tutte queste contrade del mio ritorno. E Salvini lo ignora. E Salvini non corre ad abbracciar l'amico, cui l'assenza di più mesi non è sembrata tormentosa che per essere lontano da lui e da te, soli oggetti del verace amor mio.
4: Ma chissà dove il suo fantastico umore lo avrà trascinato.
6: Eppure il mio cuore con insoliti ribalzi non so che di sinistro di lui mi presagisca. Se invano i miei domestici lo han cercato, voglio io stesso girar questo parco, inoltrarmi dappertutto.
4: Restate, e fra poco...
6: No, la voce di una pura amistade mi rimprovera ogni indugio. Tornerò fra poco a voi o al fianco dell'amico o vittima ancora di una crudele agitazione.
5: Oh, malora, è moco gli aderit.
4: Oh, cielo, tu allontana Salvini da questo albergo.
5: Ah, signora bella mia, corrite, ha riparato.
4: Oddio, Bonifacio, di che favelli?
5: Sacciate che se milord se scontra con Salvini, c'è so guai e qua pala, e manco voi ne siete sarva.
4: E con me che ha di comune Salvini?
5: Che serve che me facite annozente? I son gommo de omun, e l'innamurate con mica hanno trovato tempio della secretezza.
4: Ah, Bonifacio, sì, fedele e prudente, non ti esca dal labbro già mai questo arcano fatale.
5: Vedite come va vite da regolà. L'arriva da milord ha scatenato a Salvini a vera freve d'amor. Non sente, non vede che la roina soia, e si mai e se scontra con milord.
4: Ah, incauta, mi ha tanto inebriata il ritorno di Adelson che niente ho curato di prevenirlo sulle perfide mire di Salvini.
5: Iate, e facitevi oliettannanza.
6: Vieni, uomo snaturato, quale insano furore armava la tua destra.
7: Tu non mi sei amico se mi hai fermato il braccio. Per me l'esistenza non è che un peso enorme, intollerabile. Io solo, sì, io sono il reo che... Ma tu, che mi fissi lo sguardo, non leggi ancora nella mia fronte l'orrore della colpa?

0: presta, Salvini. Io vado ad affrettare la tua felicità. Tu mi vedrai tra poco al fianco di colei che porrà il termine alle tue pene.
1: E potrò accoglierti nel petto, lusinghiera speranza. Oh, amico generoso, tu saprai immolare i più teneri affetti all'ara dell'amicizia.
2: Non è vero. Tu sei ingannato, credulo, Salvini.
1: Un incognito. Chi siete voi? Che bramate?
2: La tua felicità? Vengo ad assicurartela. Accetta le mie offerte e tu mi conoscerai.
1: La mia felicità? Voi? Io non comprendo.
2: Ami tu Nellì?
1: Oddio, chi ha mai potuto istruirvi?
2: Io so tutto. Io il diritto di dartela in sposa.
1: Nellì, mia sposa? Ma chi siete voi? Un amico di Milord? Vi ha egli forse partecipato la sua generosa risoluzione?
2: E quale?
1: Quella di cedermi la mano di Nellì.
2: Dopo di averla resa vittima della sua seduzione, dopo di aver macchiata la sua innocenza...
1: Che dite?
2: Sì, sappilo! Leggi, e poi niega fede ai miei detti.
1: Signor colonnello, indispensabili oggetti di famiglia hanno impegnata la mia autorità a vincere l'inclinazione di Adelso.

0: colmo di perfidia.
1: Scegli quel più ti piaccia. Ricevere nell'innocente dalla mia mano o essere bersaglio del libertino milord.
0: Ah, non mai, fallace amico. Disponete, signore, del mio braccio. Che mai far si deve onde fulminare quel disleale?
1: Toglierli nell'lì. Che nell'lì teco si incontri, trascinale teco, mi avrai pronto al tuo aiuto.
0: A me questo foglio si è convinta nell'lì.
1: Tiello pure. Ma non mostrarlo a lei, se non quando sarà nelle nostre mani.
0: Non temete, sarò cauto. Oh cielo, e può l'uomo colpevole mascherarsi in tal guisa?
2: Il mio trionfo è sicuro.
3: Si fosse stata nemmic, la porzì l'avria trovata. Sto malora de padrone sarà nato per tormenta mia.
4: Ah! Importuno incontro. Costui mi ha veduto. Se frettoloso mi ritiro, potrei animare i suoi dubbi. Assistimi prudenza.
3: E sto piezzo devastasone. Stommo brutto co quinna cialeva che sta facendo l'appostata. Me tene mente sotto occhio, ahimè, a cire tonna de nomo de giustizia travestuta.
4: Si saluti di buon garbo e si parta con disinvoltura. Amico, addio.
3: Non t'accostà, vi caccacevo o braccio da milord, casino t'accuso d'indebita carcerazione.
4: Chi credi tu che io sia?
3: Uno de chille che vanno a caccia.
1: Sì, non errasti, un cacciatore son io. Questi folti boschetti sono per me deliziosi. Vengo spesso ad esercitarvi il mio fucile. Non mancano altri luoghi a pascere il mio divertimento. Addio.
3: E non te vota a treta, cacchia ma gente.
0: Non vi è il colonnello. Egli si aggirerà qui d'intorno. Ah, perché ancora la sorte non mi presenta sola nell'lì?
3: E tecco te 22 de facce.
0: Bonifacio.
3: Avete visto milord?
0: Sì, l'amico verace, l'uomo virtuoso che mi renderà tra poco felice.
3: Felice? Ma issa ha saputo che vuo bene nell'lì?
0: Lontano non è lo sviluppo. Un fulmine è vicino a scoppiare. Io sarò lieto. Sarà infelice chi crede essere avventurato.
3: Ma che...
0: Taci, attendi e vedrai. Vado ad assicurarmi se Strulei mi è vicino.
3: Taci, attendi e vedrai. Ora vi, o case belle.

Annavina, Annavina. O milorda e o pittore, con lì fanno fazzezza, o la spartana per mezza, o milorda da caglia, o si ciuccia, e perché ciuccia, ciuccia e mezza, e te lo provo.

0: per esempio nasce Ameria stento e sudo dopo fatta la down out best kill il resto nudo frate mio non può quaglia
1: signor sì
0: non te lo nego prima carità s'appego ma per quest l'amicizia che amicizia sti stivale frate

no, no, no, no, no, quella amicizia non c'è sta. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, quella amicizia non c'è sta. E beh, chi la vide tace? Che bombaia significa? Rangela c'è pace per la gran curiosità, per la gran curiosità.

lordo l'accordasse la futura dopo morta? Non può essere. Che dice? La volessero d'amice fra di loro combina? Peggio assai, peggio assai. Villa malora messer bella cadanora senza niente ne venò. Messer bella, messer bella.

Chi? Una femmina. Si sa. Causa sempre d'ogni affanno che ci straccia e ci turmenta e ci turmenta. Se ne perda la semenza, chia. Non tanto buoni fa. Tu fai tutto sta barrera, a confessa con frannuia,

0: Venite, o mie care. Ma qui non è l'amico, Bonifacio. Dov'è Salvini?
1: Mo è ghiuto da quella parte.
0: Raggiungilo, fa che qui venga.
1: Vac!
2: E persistete ancora a volere condurre Salvini da vostro zio?
0: Sì, quest'uomo benefico che accettò le mie ripulse al nodo propostomi, come ti avvisai con l'ultimo mio foglio, volle per colmo di generosità promettermi una raccomandazione presso il ministro a favore di Salvini.
2: E Nelly dubitava che vostro zio. Più non si rammenti il passato. Parliamo di Salvini. Egli non è fatto per immergersi nel vortice del gran mondo. Egli ha degli affanni. Io ne sono sicura. Può essere che in Roma abbia lasciato qualche possente affetto.
0: No, no, non è in Italia l'oggetto del suo amore. È in Irlanda, è a me vicino.
2: Sarebbe egli istruito?
3: Di chi ragiona, milord? Chi sarà la donna tanto fortunata?
1: Eccolo qua, signor. L'hai trovato che veniva sta via.
4: Perfida! Forza, mio cuore!
0: Salvini, appressati! Ti promise l'amico ogni sacrificio per vederti contento. Ebbene, esulta! Osserva in qual guisa egli rende appagati i voti tuoi.

0: Acto tercero. Salvini ha logrado rescatar a Nelly. Con su acto heroico, ha logrado purgarse de todos los sentimientos amorosos insalubres que perturbaban su mente. Prefiriendo que Adelson ignore siempre lo que realmente transcurrió, el astuto napolitano decide guardar silencio. Al volver con Nelly, Salvini es proclamado como la auténtica rareza que es un verdadero amigo. Abrazando a su amigo, el pintor le entrega a su novia. Ha decidido volver a Italia momentáneamente para visitar a su madre y para explotar su talento artístico, prometiendo regresar a Irlanda para casarse con Fanny, quien lo ama. El temperamental italiano ha aprendido una lección. Bonifacio lo abraza con mayor respeto. Una vez superados todos los peligros y obstáculos, todos parten juntos para celebrar la nueva boda entre Lord Adelson y su amada Nelly.
1: Que a me si conduca Salvini. Se gli dovesse subire un formale giudizio, se armato del poter delle leggi io dovessi punirlo dei suoi criminosi trascorsi, voi qui non mi vedreste negli attributi di un tremendo ministero. Adelson giudice ed offeso, ah, giammai, altri progetti, una nobil vendetta. Voi conoscete il mio cuore, le mie intenzioni. Andate e tacete. Mi sia prima introdotto Bonifacio. Sgombri egli dunque, se può, dall'anima mia le atre caligini che adombrano ancora la condotta di Nellì nella mia lontananza. Avanzati. Senza tortuosi giri di studiate parole, parla e spera da me un generoso perdono. Era spesso Nellì in colloquio con Salvini.
2: Nellì? Oh, poverella, che o cielo la giangloria issa e se faccia campà a noi in automigliaro de secolo. Schitto mi lordo suio gli squagliava a mocca.
1: E Salvini?
2: E isso s'embrocenava e che lo trattava perché amico de boccellenza.
1: E dunque Salvini lo scellerato, il perfido seduttore.
2: E Salvini manco c'è corpa. O poverommo merita compassione.
1: Nellì innocente, Salvini non colpevole. Chi dunque sarà il reo?
2: Chilla chi veramente ha fatto tutto sto imbroglio e no certo mi lord.
1: Un lord?
2: No, lordissimo.
1: Il suo nome?
2: Adelson.
1: Io stesso?
2: Gnor sì. Vocellenza è stata chilla che s'ha scavata a fossa coe mane suoi.
3: Baldanzoso! Che dici?
4: Ma perché ten furie?
3: Ed osi sostener che fabbrio fui di mie crude sciagure?
4: Eccellenza, cacchi!
3: Non replicarlo!
4: Non c'è che di, la verità dispiace. Stamma senti, mo te faccia capace. Niente l'esca vicino allo fuoco. Vedi a chi sta qui, c'ha una piccia. Si è narota la butte no poco. Maglia dice qui, c'ha un botto.
3: Cosa intendi con quel paragone?
4: Che si è fatto lo scacamarrone. Mo ta tocca signo de cagliato.
3: Io, palordo, puoi sol dubitarne.
4: Come novi calombe de carne, te ne manzi con sacco così. Lo padrone lo lasse cocchi, con nannina c'è cosa c'è nera. E mi dioce può parla stasera, lo domani la risa d'occhietta. L'altro giorno lo ciancio un saletto, si mo frace di amore se mesca. Te ragione, addostà, va alla pesca. E t'abisso, ma no, che t'abisso, l'artefice chi pochi stutà.

0: che se cor che ben me ci c'erun, più valente son ch'io per parlar.
1: A te, a parleri tu del segreto.
0: Qualcos'ella, cioè,
1: non mentire, parla, tosto.
0: Vedite, il sapea.
1: E me taci.

e mo festa te grengo a Maria. Se a quest'empio alla pena servato, e che c'entra, eccellenza, eccellenza, eccecato, chi lo chiagna?

0: Dove son?
1: Ah, si nesce da sta mazziata, pozzo di pella mia mossinnata, e don Garma ma comma coniglia, me sta in pietra tremando già il cor.
0: Oh, qual benda mi cadde sul ciglio.
1: Ah, si nesce da sta

0: de carne, dico nome de carne. Signo.
1: Ah, sì? Taci de frena gli accenti.
0: Non so di.
1: L'error mio tu crudel mi ramenti.
0: Quella mia.
1: L'error mio tu crudel mi ramenti. Ma qual ben amicate sul ciglio.

0: ma veridici sensi a costui sgombrati e dubbi miei. Ecco Salvini.
1: Ove sono io? Quale scena ferale? Milord, perché a giudicarmi sceglieste luogo così funesto?
0: Accusato, niuna intempestiva domanda. In me ravvisa il tuo giudice, ti concentra e rispondi.
1: Sì, sorreo. Vi prevengo nella domanda e vi rispondo. Un amore cieco, un amore che più limiti non conosceva, s'impadronì del mio spirito. Io ho voluto troncarlo con la perdita della mia vita. Voi mi avete disarmata la mano. Io ho voluto palesarvi il terribile arcano. Voi me lo avete sempre arrestato sul labbro.
0: Egli mi accusa. Ah, Bonifacio, tu mi dicesti il vero. E questo amore criminoso doveva renderti ancora l'assassino dell'oggetto adorato?
1: Io? Ah, ed avrei potuto esserne capace. Quel colpo micidiale fu ad altri destinato.
0: A chi mai?
1: Al di lei barbaro rapitore.
0: Scellerato. E quale altro rapitor che Salvini?
1: Leggete.
0: Al colonnello Strulei, un nemico a me sempre fatale. E chi ti dia questo foglio?
1: Egli medesimo. Ah, possio rimembrare quel momento funesto. Io corro, io mi slancio su di lui. Egli mi scarica una pistola ed il caso ne svia il colpo. Guadagno furibondo il pugnale dell'empio Geronio. Mi avvento allo scellerato Strulei, gli vibro un colpo, ma... Oddio! Grida allora Strulei, miserabile! Tu hai uccisa Anelli! A questi terribili accenti che ancora mi risuonano all'orecchio, io più non conosco me stesso.
0: Disgraziato! Abbandonar così in braccio del mio spietato persecutore il più prezioso bene. Tu sei un assassino. Io ti abbandonerò al destino che ti attende.

0: È già tempo.
1: Ah no, che fai?
0: Freddo Cener, la vedrai.
1: Fuggirò! Ma qual è questa inudita crudeltà?
0: Uomo ingrato, il passo arresta. Mira e trema.
1: Compite l'opera dei vostri benefici. Istruitemi almeno in qual modo.
2: Strulei avea ricevuto nel suo mantello ove avvolta mi avea il colpo che confuso a lui scagliaste. La sua infernale prontezza ha potuta solamente suggerirgli quel grido che ha cagionato il vostro errore.
0: E ha salvato la mia Nellì dal periglio.
1: Oh, prodigio!
3: Addostà, addostà che la pimpinella che o cielo ha voluto servà per consolare tutte le sconsolate. Oh, signorina, bella mia, ecco ma cali piede vuost. Sto galantuomo ve può di quant'agge combattuto notte e giorno co is per fargli emette giudizio.
1: È vero, ma i suoi consigli allora eran vani per me.
0: Ma adesso è in te verace il pentimento.
1: Ah, milord, ne dubitate?
0: Ebbene, aprimi le tue braccia. Torna libero alla tua patria. Un pingue assegnamento che ti stabilirà una vita tranquilla servirà a dimostrarti che le tue offese sono già cancellate dal mio cuore.

0: fermatevi, tacete, al venir mio tanto spavento. E che vedeste mai? Un'aspide, una tigre?
1: Peggio sai, più rispetto germano sperai da te. Queste segrete soglie sono ad ogni uomo contese, non sai?
0: Lo so, mai una follia cinese. Si ride e il video stesso in tutto l'Occidente di questa usanza stravagante e rara.
1: Ecco il mondo a girar quel che si impara. Ah, oh, una tara desiderata.